0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:02.
2: Bentrovati all'ascolto. 10 anni fa il terremoto di Amatrice. A commemorare il decennale anche il capo dello Stato Mattarella, che ha detto bisogna ultimare la ricostruzione. Anche Giorgia Meloni ha invitato ad accelerare le opere. Amatrice ha ricordato l'evento alle 3:36, l'ora della scossa, con una fiaccolata silenziosa e 239 rintocchi di campana. L'arcivescovo di Bologna, cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha celebrato messa ad Arquata del Tronto. Ecco un passaggio dell'omelia.
3: Sentite il peso di questi lunghi, lunghissimi anni, e portiamo nel cuore le ferite di quella tragedia, anche le promesse che ancora sono rimaste tali, le attese che si scontrano con difficoltà, con tanti ritardi anche insopportabili quando si è perso tutto.
2: Caso Ranucci è prevista per il 7 settembre l'udienza del Tribunale del Riesame per la Vitola. Intanto Gomes Tavares potrebbe avere lasciato il Camerun. Le dichiarazioni rese dalla Vitola durante la confessione erano state valutate dal giudice delle indagini preliminari, che non aveva accolto la richiesta dei domiciliari perché fumose, generiche e prive di riscontro. Giochi del Mediterraneo nel ciclismo femminile, medaglia d'oro a Rachele Barbieri, tripletta azzurra, canoa doppio oro Veglianti nel 1000 e Voltan nel 200. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto.
4: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima? Scegli il Presidente di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax.

0: Sagre, Proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
2: Ci ritroviamo per questo aggiornamento delle 5 del mattino. Buongiorno. Donald Trump sarebbe in difficoltà in 47 stati statunitensi su 50 totali. Il numero di elettori che boccia il suo operato è maggiore di quello che lo promuove. Donald Trump sarebbe in vantaggio, secondo il sondaggio di YouGov e di The Economist, soltanto in Idaho, Wyoming e Virginia, dove la maggioranza degli intervistati promuove il tycoon. Ieri ad Arquata della Tronto la messa celebrata dal presidente della CEI, il cardinale Zuppi. Sentiamo cosa ha detto durante l'omelia.
3: Sentite il peso di questi lunghissimi anni e portiamo nel cuore le ferite di quella tragedia, anche le promesse che ancora sono rimaste tali, le attese che si scontrano con difficoltà, con tanti ritardi anche insopportabili quando si è perso tutto.
2: Il cinema nel lutto. È venuta a mancare Bunny Levine, l'attrice di Una mamma per amica. Il suo agente Brandon Chiar l'ha ricordata come una persona straordinaria e una grande professionista. Si è spenta a 97 anni in California. Era l'ultima notizia di

0: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Sorriso! Radio Sorriso è più social che mai! Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso. Orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: Sono le 7 e 4 minuti.
8: Radio Sorriso Traffico.
9: Buongiorno, in A24 coda per lavori tra Portonaccio e Bivio con la A24 in direzione della tangenziale est. In A1 rallentamenti per traffico intenso fra Calenzano e Bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna. Un chilometro di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud a causa di un veicolo in avaria. Siamo sulla corsia verso Roma. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero il traffico è rallentato per la presenza di alberi in carreggiata all'incrocio di Fabbriche. Infine la A5, ci sono lavori in corso tra l'incrocio di controllo merci Aosta A5 e 9 km prima dello svincolo di Aosta Est Autoporto in direzione di Cormaier. È tutto, buon viaggio!
10: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
11: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
13: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo Palazzo.

Iniziare con Omar Codazzi, voglio dire, e dovete sentire la prossima, mamma mia. Buongiorno, buongiorno Massimiliano, qui con voi, 7.09, anzi 7.10 in questo preciso istante. Abbiamo sincronizzato, avete sincronizzato l'orologio anche con l'orario di Radio Sorriso, un martedì uggioso, almeno qui a Castelfranco è appena passata un po' di pioggia e quindi bene, si sta bene, belli freschi. Mi spiace per le persone che sono in vacanza, però insomma al tempo non si comanda, no? Generalmente io ho notato che attorno dopo il 15-20 di agosto iniziano le prime piogge e quindi, insomma, in poche parole l'estate è quasi, dico quasi finita, perché quando poi esce il sole si sta veramente bene. Allora, un saluto, perché non ricordo tutte le persone che ieri sono transitate appunto ad Altivole. Quindi saluto tutte le persone indistintamente che mi hanno salutato, ho salutato, e quindi, insomma, perché sennò facciamo veramente una confusione. Bella serata anche ieri sera con Pietro Galassi, e Pietro Galassi sarà appunto la prossima canzone che andremo ad ascoltare. Intanto che mi preparo l'oroscopo, ricordiamo il numero della musica per le vostre richieste e le vostre dediche, sempre attivo H24, non dimenticatelo mai. 345 48 45 660.

3. Molto bene, l'ha fatta ieri sera, per quello lamento, perché mi è piaciuto un sacco, soprattutto la versione dal vivo, è una cosa eccezionale, bravi loro, bravi tutti. Complimenti anche all'orchestra di Pietro Galassi, che ci ha anche salutato. Grazie.

Simone 40 con Sabato, c'è da aspettare ancora un paio di giorni, ma a proposito di sabato saremo in diretta dalle 21.30 con l'orchestra di Gianmarco Bagutti, che salutiamo, e ci sarà il prespettacolo con noi di Radio Sorriso a Cherubini in provincia di Verona, quindi appuntamento a sabato 29 agosto a Cherubini con l'orchestra di Gianmarco Bagutti, ma se non potete venire potete ascoltarla tranquillamente in radio perché trasmetteremo direttamente da là. Detto questo, andiamo con l'oroscopo, che siamo sempre in ritardo noi, ma è così, vabbè, insomma, Giovanni lo fa dalle 6 alle 7, quindi ha un'ora in più, noi invece abbiamo due ore e dobbiamo concentrare il tutto nella prima ora. Iniziamo con l'Ariete, giornata che parte con una bella dose di energia, oh, meno male. Avete voglia di sistemare anche qualcosa lasciato in sospeso e di rimettere ordine ai vostri programmi. In amore, una telefonata, una parola gentile può fare la differenza. Il consiglio delle stelle: non abbiate fretta, le cose belle arrivano anche senza correre. Amici del Toro, oggi il Toro cerca soprattutto serenità e fa bene. Una giornata tranquilla, magari in compagnia delle persone care, può regalarvi più soddisfazioni di quanto pensiate. Attenzione soltanto a qualche piccola spesa fatta per capriccio, il vostro portafoglio vi ringrazierà, ti credo. Amici dei Gemelli, avete voglia di parlare, incontrare gente, raccontare le vostre idee. Una giornata favorevole per una bella chiacchierata con un amico che non sentite da tempo. In famiglia cercate di ascoltare un po' di più e discutere un po' di meno. Una risata oggi vale più di mille parole. E andiamo avanti con la voce, lei bellissima ancora, ogni tanto la vedo, vabbè. Ex collega di Radio Sorriso che salutiamo. Stiamo parlando di Emanuela Moretto con Veleno, versione cumbia, e insomma la salutiamo, ciao Emanuela.

0: Canta il vento, Mauro Levrini su Radio Sorriso, più giovane che mai, 7:29. Ormai siamo etichettati come sempre in ritardo. Vabbè, dai, allora andiamo avanti con altri tre segni zodiacali in velocità, perché poi ci sono i consigli commerciali. Allora, Cancro, il cuore oggi è protagonista. Potreste sentire il bisogno di stare vicino alle persone che amate e di riscoprire qualche vecchio ricordo, una fotografia, una canzone o un incontro casuale potrebbe farvi tornare il sorriso. Le emozioni del passato, quando fanno bene al cuore, sono sempre un bel regalo. Amici del Leone, le stelle vi regalano sicurezza e voglia di fare. Qualcuno potrebbe chiedervi un consiglio, date pure una mano, ma senza voler decidere tutto voi. In amore c'è spazio anche per qualche momento tenero e divertente. Oggi brillante, ma lasciate brillare anche chi vi sta accanto. Amici della Vergine, siete precisi, organizzati e oggi ancora di più avete voglia di mettere a posto qualcosa in casa e di sistemare una faccenda che rimandate da giorni. Fate però attenzione a non diventare troppo esigenti con chi vi sta vicino. Ogni tanto anche il disordine può aspettare. E ci fermiamo per piccoli consigli commerciali, riprendiamo poi sempre con la bella musica proprio qui su Radio Sorriso. 345, ricordo il numero, 48 45 663.
1: State ascoltando Ma che bella giornata.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF, un solo spray.
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
12: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
13: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
14: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
13: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.

Can Fin con Calabrisella, e chi non l'ha cantata? Chi non l'ha cantata sta canzone? 7.39, ritorniamo nuovamente in diretta per altri tre segni zodiacali. Iniziamo quindi dalla bilancia. Una giornata ideale per ritrovare equilibrio e buon umore. Se avete avuto qualche piccolo battibecco in famiglia, oggi potrebbe essere il momento giusto per far pace. Anche un semplice caffè preso insieme può riavvicinare due persone. La diplomazia è il vostro superpotere. Scorpione. Avete intuito di vedere oggi, vendere, e oggi capirete al volo le intenzioni di chi vi sta intorno. Non lasciate però che qualche sospetto vi rovini la giornata. Fidatevi delle persone che vi hanno dimostrato affetto nel tempo. Meno pensieri e più sorrisi. È questa la ricetta delle stelle. Sagittario, la voglia di cambiare aria si fa sentire, anche una piccola gita, una passeggiata diversa dal solito o un pranzo fuori può regalarvi una bella sensazione di libertà. In amore lasciate spazio alla spontaneità, non serve andare lontano per vivere una piccola avventura. Capito, amici del Sagittario? Molto bene. 345 48 45 663, andiamo a salutare un po' di persone. Allora andiamo a salutare, vediamo, Antonio, ciao Antonio, poi Andrea di Vicenza, Sassa di Trieste, che mi scrive, ci credo anche nella dignità. Vabbè, ok, contento te. Poi Sandra di Gemona del Friuli, che ci augura un buongiorno, molto molto bene. Andiamo adesso con un'altra canzone novità, canta Serena, l'orchestra però è quella di Graziano Cianni con Bugiarda.

La voce di Daniele Desideri, Marilu, eccola qua, 7.45, bene, bene, bene, dai, siamo riusciti a riprendere un po' il controllo. Andiamo con gli ultimi tre segni zodiacali, amici del Capricorno, siete concreti, avete le idee chiare, oggi potreste finalmente vedere i risultati di qualcosa per cui avete lavorato con pazienza. In famiglia qualcuno apprezzerà particolarmente la vostra presenza, ricordatevi però che anche voi meritate un po' di riposo. Amici dell'Acquario, giornata vivace con qualche idea nuova che vi passa per la testa, potrebbe essere il momento giusto per riprendere un hobby, imparare qualcosa o semplicemente fare una cosa che non fate da tempo. La curiosità non ha età e oggi le stelle ve lo ricordano. Ultimo segno, amici dei pesciolini, sensibili e romantici come sempre, oggi avete bisogno di serenità. Una persona cara potrebbe cercare proprio il vostro consiglio o il vostro affetto. Ascoltate il cuore, ma senza dimenticare il buon senso e soprattutto regalatevi un momento tutto vostro, ve lo siete meritato, strameritato, sì. E anche per oggi le stelle ci hanno raccontato quindi un po' di noi, prendiamoci il bello della giornata, teniamoci strette le persone che ci fanno stare bene e quando possibile, mi raccomando, facciamo anche una bella risata che tanto, voglio dire, non costa niente, perché a qualsiasi età un sorriso appunto resta sempre il miglior oroscopo, lo dico sempre, ok? Oroscopo sì, però con le pinze, con le dovute precauzioni. Bene, ricordiamo il numero della musica, però prima andiamo a salutare anche Bruna di Camalò che mi scrive, ieri sera ci siamo trovati appunto in quel di Altivole e mi scrive: ciao carissimo Massimiliano, sono contenta di averti conosciuto di persona, sei simpatico, grazie. Questa mattina sei arrivato in radio in bici? No, ma in motorino, perché comunque piove qua, pioveva, piovigginava. Bella la serata ieri sera con Galassi e quanta gente, mamma mia, sono Bruna di Camalò. Ciao Bruna. Insomma, andiamo avanti, è stato un piacere anche da parte mia. Adesso andiamo con un ballo di gruppo, che ne dite? Bazumba Dance, lui è Atos Bassissi. Sentiamo un po'.

La voce di Francesco, l'orchestra di Luca Canali con Mix Nomadi. E bravo anche Francesco. Andiamo a leggere due WhatsApp che sono arrivati al 345 48 45 663 ancora 15 minuti fa. Porta pazienza Maria. Buongiorno, Radio Sorriso, un saluto grande a tutti gli ascoltatori, in particolare a mio marito Luigi che oggi compie 72 anni. Vorrei dedicargli una bella canzone romantica, possibilmente da ballare a assieme. Un abbraccio da Maria. Allora, io ho scelto una canzone di Orlando Campanini dal titolo Romantica. Spero ti possa piacere e quindi, insomma, salutiamo e facciamo gli auguri a tuo marito Luigi per i suoi 72 anni. Tanti tanti auguri. E poi, dopo i consigli commerciali, dopo la pubblicità, dopo il notiziario, andremo anche ad accontentare Giovanni che ci scrive: ciao Radio Sorriso, sono Giovanni, un saluto alla mia compagna, alla mia compagnia di amici del bar e soprattutto a Carlo che oggi offre il caffè perché è il suo compleanno. Ah, ancora, è l'ennesimo compleanno. Bene, tanti auguri caro Carlo, spero ci siano veramente poche persone in quel bar, almeno in questo momento, se no altrimenti veramente, se è possibile mettete un valzer da ballo liscio per festeggiare tutti assieme. Allora, io il valzer l'ho scelto e ho messo, vediamo un po', Signora Maria, Alida e Cristina canta del Mulino del Po, quindi portate un attimo di pazienza, intanto andiamo con Romantica.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di DH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 8:04.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Monito del Presidente della Repubblica 10 anni dopo il terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Mattarella ha auspicato che il risanamento sia ultimato nel più breve tempo possibile. Il Presidente della CEI, il Cardinal Zuppi, parla di ritardi insopportabili. Iniziata la maggiore offensiva economica mai lanciata dagli Stati Uniti contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Nel mirino non solo il regime di Teheran, ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Chiudiamo con il calcio, i posticipi di ala. Roma cala il poker con la Fiorentina, 4-0 il finale all'Olimpico. La Lazio vince 1-0 al Dallara con il Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Sorriso.
0: È il momento di A Pieno Ritmo.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo Lara Agostini per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Immagina. Buongiorno amici di Radio Sorriso, bentornati. Si continua con A Pieno Ritmo prima, con Farfalle Su Due Ruote dopo, sempre con Giovannino fino alle 12. 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Argomento del giorno, ma sì, dai, lo facciamo, ma lo facciamo noi, ma sì, dai. Non l'ha fatto nessuno, ma ci vuole, l'argomento è troppo importante per non farlo.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
1: Allora, questa mattina mentre arrivavo qui in radio mi è sorto un pensiero, perché adesso, sai, nel mio condominio, nei vari condomini anche vicino al mio, inizia di nuovo a rianimarsi un po' il tutto, no? Quindi dopo i giorni un po' di calma, di quiete, di porte chiuse, di silenzio, dove praticamente non si sentiva niente perché tutti erano in vacanza, si parte di nuovo con i vicini che aprono, i vicini che rientrano, chi parla, chi fa, chi eccetera. Allora, oggi un argomento interessante, perché quando si torna dalle vacanze si torna anche a quelle che sono le proprie abitudini, ma si torna anche ad avere i rapporti di vicinato, con i propri vicini che magari tornano e tornano più chiassosi di prima, o magari tornano e hanno preso delle abitudini che non vanno mica tanto bene. Allora oggi parliamo di rapporti di vicinato, soprattutto la focalizzerei sui vicini troppo curiosi, perché adesso capita, no, che i vicini magari si ci rivedono, ciao, come va, come non va, e poi come sono andate le vacanze, e poi inesorabilmente arriva la domanda: ma con chi sei andato in vacanza? Cosa che capita a moltissime persone. Quindi vi chiediamo se avete mai avuto un vicino di casa, o avete proprio attualmente un vicino di casa un po' troppo curioso sulle vostre cose, sulla vostra estate. Raccontate alla Radio Sorriso al 345 48 45 663, anche perché effettivamente capita che ci sia quel vicino che si vuole fare i fatti nostri, oppure al telefono allo 0423 736680 o 736681. Noi partiamo così intanto, Patrizia Ceccarelli, Alexo con questo bel brano dal titolo Dai, e poi tra poco arriva Raffaello della BM Steel. E allora, avete mai avuto o avete un vicino di casa curioso? Beh, sfogatevi questa mattina su Radio Sorriso, anche in anonimato, dai, facciamo così, almeno potete sfogarvi proprio bene bene bene, e magari se all'ascolto non lo fa più, vedete, quindi può anche servire l'argomento.

Buongiorno, buona giornata amici nostri, siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto, 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Stile è il distributore. Ma chiamate per avere informazioni di lucidazione. Quanto costa? Mo' semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo!

Ritorniamo in diretta insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti, prodotti della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Hydro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla. E soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol né derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuol comprare per dormire alla notte non le compra. Perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora, le gocce Hydro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni. Domani, come dicevo, ho un appuntamento, bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, due flaconi da 50 ml cada uno a 30 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordate, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!

Alessia Caracausa con Bugiarda, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora si parla di vicini di casa troppo curiosi. Ne avete mai avuto uno o ne avete uno proprio in questo momento? Fatelo sapere a Radio Sorriso al 345 48 45 663 oppure allo 0423 73 6680 o 73 6681. Saluto l'amico Antonio che mi dice: sì, io ho avuto un vicino di casa veramente troppo curioso. A un certo punto io l'ho dovuto dire, da lì, come dire, non c'è più stato un buon rapporto, però dice, dovevo liberarmi di questo peso, perché sennò non riuscivo più a far nulla. Era sempre lì che guardava, controllava, chiedeva, dirigeva. Quindi dice: no, dovevo dirglielo. Bravo Antonio, ti metto il brano che tu mi hai richiesto, Genio e Pierrot con il re del rock and roll.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sorriso
5: 0423 736 680. Chiama Radio Sorriso.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

effetto musica con Allegrissima. Io saluto l'amica Rosetta. Ciao Rosetta, un abbraccio anche alla sorella. Un saluto fortissimo e grande. Allora vado a salutare anche l'amica Marlene che ci ha mandato un bel video. Lei è sempre, come dire, in giro, ci manda i tramonti. Che bello, Marlene, un saluto e un buongiorno alla Beniamino da Sirea. Buon martedì anche all'amico Mario da Gazza Veronese. Ma dai, sbilanciatevi, parlatemi di quel vicino un po' troppo curiosone. Dai, lo so che tutti ne abbiamo avuto almeno uno, quindi ne possiamo tutti parlare. Buongiorno anche all'amico Loris di Mestrino, Padova. Ciao Loris, una buona giornata. Continuiamo anche con la musica. Arriva un bel Aligalli, Matteo Tassi con la voce di Silvia. Dove sei? Il titolo di questo bel brano. E dove siete voi? Beh, siete all'ascolto di Radio Sorriso. E poi dove siete me lo dovete dire voi.

Titi Bianchi con Ballano, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare adesso invece chi ci scrive un bel messaggino, l'amico Loris di Mestrino, e poi devo salutare anche chi ci segue da Gallipoli, perché è in vacanza l'amica Fiorella dalla provincia di Verona. Allora Fiorella, buone vacanze, ti dedico il prossimo brano. Daniela Nespolo con Il Regno Proibito, sempre qui su Radio Sorriso. E poi, si continua con Mister Domenico, Aspetta un poco, sempre qui su Radio Sorriso. Oggi parliamo di vicini di casa troppo curiosi, 345 48 45 663.

Mister Domenico con Aspetta un poco, sempre qui su Radio Sorriso. Chiudiamo questa prima ora insieme con Sabrina Borghetti e il Bughi dell'amicizia. Intanto saluto gli amici di Castelcovati che sono proprio passati di qui a trovarci, e tra poco magari gli facciamo fare un saluto.

0: fare bucate di anchettina.
1: Avete ascoltato A Pieno Ritmo! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 10:01.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
4: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
5: Buongiorno, bentrovati, ecco le ultime notizie. È incontestabile il reato di detenzione di un'arma con matricola brasa con caricatori e relative cartucce e appare indicativo dalla elevatissima pericolosità del soggetto. Lo scrive la PM di Milano Sara Ombra nella richiesta di convalida di arresto e di custodia cautelare in carcere a carico del trapper padovano Tony Boy, 26 anni, all'anagrafe Antonio Weber.
6: È caccia al pirata della strada che ieri ha investito un ciclista di 80 anni a Vittorio Veneto. L'anziano è stato portato in ospedale dopo essere stato investito da un'auto il cui conducente è scappato senza prestare soccorso. Non è in pericolo di vita. È successo intorno alle 16 in centro in via Nannetti.
5: Una escursionista di 64 anni della Repubblica Ceca si è fatta male ieri sulle montagne vicentine scendendo verso Montepiano. Sul sentiero 561 la donna ha messo male un piede e si è procurata un trauma alla caviglia. Soccorso e la squadra di Arsiero.
6: Dal prossimo anno il Museo Correr di Venezia si presenterà al pubblico completamente rinnovato. Saranno realizzati interventi su percorsi, accessibilità e servizi per il pubblico, ma saranno anche create nuove sale espositive che inaugureranno nell'autunno 2027 con Gian Domenico Tiepolo e nel 2028 con gli eventi per i 500 anni di Veronese.
5: E questa per ora era l'ultima notizia, il prossimo aggiornamento tra un'ora circa. Buona giornata.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
10: Fino al 7 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
11: Sorriso.
0: È il momento di Farfalle su due ruote.
12: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Edizioni musicali Trevisan, che ringraziamo per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Luca Roncari con Cuba Libre Amor, sempre qui.

0: Marco Battaini e Davide Conti con la Super Pippona, sempre qui su Radio Sorriso, e diamo la linea agli amici della Dentur. A voi!
1: Cari amici di Radio Sorriso, il più cordiale buona giornata a Giovanni Zani. Adesso noi vi portiamo in Croazia, vi portiamo in una clinica di eccellenza. Il mio sorriso si sente anche alla radio, perché dopo un sacco di mesi ritroviamo un grande amico che sta sostituendo la brava e bella Sara. Federico, buongiorno Fede.
2: Buongiorno a te e un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso.
1: Quindi con te parliamo di questo servizio transfer e parliamo di clinica in Croazia.
2: Sì, sì, giusto. Allora parliamo di Dentur, che è questo servizio di pulmini, di trasferimento, che vi porta dall'Italia presso la clinica De Nova, che ha sede a Fiume in Croazia. Ricordiamo a tutti che questo servizio di trasferimento è attivo tutti i giorni dal martedì al sabato compreso, facendo andata e ritorno sempre in giornata. Quindi i giorni sono martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Perché in clinica De Nova? Perché con Dentur. Allora Dentur, come detto prima, vi offre questo servizio di trasferimento con pulmini di ultima generazione guidati da autisti professionisti. La clinica De Nova è una clinica dentale, chiaramente sede a Fiume in Croazia, dove vengono eseguiti tutti i tipi di terapia che vanno dalla semplice carie fino all'implantologia più complessa. Chiaramente in Croazia abbiamo un notevole risparmio, dovuto chiaramente a una tassazione completamente diversa rispetto all'Italia. Troverete presso la clinica uno staff altamente qualificato e chiaramente tutti gli interventi e tutti i materiali che vengono utilizzati sono certificati.
1: Ecco, diciamo che in Croazia i dentisti parlano perfettamente l'italiano, non c'è problema di comunicazione, possono stare tranquilli.
2: Sì, sì, sì, cioè, non c'è nessun problema di comprensione, anche perché parlano tranquillamente l'italiano, quindi non c'è nessun problema da questo tipo.
1: Ok, vogliamo dare i contatti telefonici anche di internet?
2: Certo. Allora, innanzitutto volevo prima ricordare che la proposta di Dentur in collaborazione con la clinica De Nova è la seguente: il primo viaggio e la prima visita sono completamente gratuiti e senza impegno. Per avere più informazioni potete chiamarci al numero di telefono che è il seguente: 045 97 00 25. Ripeto.
1: C'è anche un sito internet, dopo ripetiamo il numero.
2: Sì, sì, sito internet www.clinicadenova.com.
1: Ok, ripetiamo il numero.
2: 045 97 00 25.
1: Federico, è stato un piacere, ci risentiamo la prossima volta.
2: Grazie a te e alla prossima.

0: come avete sentito, è arrivato il momento della dottoressa Miriam. Buongiorno Miriam.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a te cari ascoltatori. Allora, stamattina io voglio lanciare una domanda a tutti voi. Sapete che cos'è l'artrosi? Sembra una brutta parola, ma nessuno di noi può dirsi esente, perché l'artrosi non è altro che il meccanismo di invecchiamento che porta le nostre cartilagini articolari ad assottigliarsi sempre di più. Le cartilagini che cosa sono? Un tessuto che riveste le articolazioni, sono il cuscinetto ammortizzatore delle nostre articolazioni, e quando questo si svuota le nostre articolazioni si sfregano, si toccano e abbiamo dolore, abbiamo rigidità, abbiamo meno elasticità. Noi che cosa possiamo fare? Possiamo contrastare questo fenomeno andando a dare al nostro organismo ogni giorno il collagene che il nostro corpo non è più in grado di rigenerare, ed è il collagene nativo, non denaturato e non idrolizzato di tipo 2 che c'è all'interno del nostro prodotto che si chiama ACUC2. Con l'assunzione di una compressa al giorno noi andiamo a dare tutti i giorni l'informazione al nostro organismo di non andare a distruggere la cartilagine articolare e quindi di andare a rigenerare il collagene, quindi un'informazione che noi andiamo a dare tutti i giorni attraverso l'assunzione di una compressa al giorno, per tornare a muoverci meglio, per avere meno rigidità, per avere più elasticità. Stamattina io ho anche preparato una grande offerta per voi, se chiamate allo 030 68 40 408. Volete provare un trattamento di 30 giorni? 35 euro, trasporto gratuito per voi, una compressa al giorno. Volete provare 2 mesi di trattamento? 60 euro, meno di 1 euro al giorno per un prodotto che vi aiuterà davvero a stare meglio. Ma stamattina c'è una grandissima offerta per voi, 4 mesi di trattamento a un prezzo incredibile. Per voi trasporto gratuito ed anche un grandissimo omaggio. Se la matematica non è un'opinione, 35 per 4 dovrebbe fare 140. No, assolutamente no, un prezzo che non potete immaginare. Chiamatemi allo 030 68 40 408.
0: Allora grazie mille Miriam, alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.

0: Giuseppe Spinelli con Cassatella. Io vi racconto sempre quanto è bello quando arrivate a trovarci qua nei nostri studi. E oggi sono arrivati degli amici da Castelcovati, provincia di Brescia. Allora io vi farei fare tanto un saluto generale, almeno vi fate sentire, dai.
1: Ciao a tutti.
0: E poi prendiamo il nostro mitico portavoce, il nostro angelo di Castelcovati, che oggi... Angiolino, sì. Angiolino, vieni più vicino, se no non ti sento. Allora, Angelo, come ti sembra Radio Sorriso vista da dentro? Perché mi ha detto, ma io non me la immaginavo mica così, eh.
2: Senta, bisognerebbe rimanere 2 o 3 giorni, perché qua per me è tutta una zecca garbugli. Vediamo gli speaker che hanno le mani, sembrano quelle della piovra.
0: Eh beh, certo, noi dobbiamo
2: tira di
0: muovere,
2: qua, tira
0: muovere
2: di là.
0: Dobbiamo muoverci qui, eh. Parliamo.
2: Comunque è un incanto. Tutto, anche il ci ha fatto vedere, Giovanni ci ha fatto vedere tutto il museo, jukebox, radio, vecchie, uno spettacolo. Merita di essere visitata Radio Sorriso.
0: Beh, allora noi lo diciamo sempre, come ha fatto Angelo, se ci avvertite noi ci fa solo che piacere. Angelo, tornate a trovarci quando vuoi.
2: Ma per bacco, quando siamo in zona.
0: Noi siamo sempre qui, non vediamo l'ora. Poi Angelo fa delle cose bellissime. Beh, io poi ve lo fate vedere nel corso degli anni, il presepe dentro la palla di tennis. Ho un sacco di cosine a casa fatte proprio da Angelo, quindi grazie ancora. Io so che ti piace questo brano, almeno mi hai detto, fammi ascoltare Marianna Lanteri con Penna Nera, giusto?
2: Certo.
0: E
2: certo.
0: Allora ci andiamo ad ascoltare proprio questo bel brano. E pensa, oggi non lo ascolti dalla radio, ma oggi lo ascolti da dentro la radio.
2: Che fortuna.
0: Grazie Angelo.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Sorriso, ovvio.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E ringraziamo le Edizioni Musicali Galletti Boston per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Pamela Antolini con Passeggiata in Riviera, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E io vi voglio ricordare un appuntamento importantissimo, un appuntamento che è per il 4 ottobre, domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine. Parte la stagione dei pranzi di Radio Sorriso, tanto divertimento, lo sapete, tanto ballo, è una giornata da passare tutti insieme. Abbiamo svelato i primi due ospiti, quindi Graziano Cianni e Linda Biscara e Matteo, ma ce ne saranno ancora tanti altri. Vi ricordo il menù a 42 euro a persona, tutto compreso, quindi pranzo e ballo per tutta la giornata. E io ricordo sempre una cosa importante, che si balla fin dall'inizio, quindi voi entrate, posate il cappotto e potete già iniziare a ballare. Per prenotare, per informazioni, in orario ufficio chiamatelo 0423 7367, lo ripeto 0423 7367.

0: canterò questa canzone come posso, con il mio cuore. E a te, che può sembrare tanto strano, voglio dire, ti amo.
1: Marco Dazzi con questo bel brano a te, brano dedicato a me da parte degli amici di Castelcovati che ho appena salutato, quindi grazie ancora logicamente a Degle, Angelo, ma a tutti. E poi tra l'altro mi hanno fatto un regalo ancora anche bellissimo, cioè mi hanno dato il gagliardetto degli alpini di Castelcovati, quindi grazie, lo porterò veramente nel cuore perché sono regali veramente che mi emozionano, quindi grazie di essere venuti. Noi continuiamo però con la musica, vado a salutare l'amica Rita di Vallese che vuole dedicare a Cristina, Michele e anche a Carlo questo bel brano. Arriva Max De Palma con Un pugno nel vento, la voce di Erika, e poi accontenterò subito l'amica Chiara di Treviso con Davide Montali e Occhi Sinceri, sempre qui sulla radio più giovane che mai, la radio che vi fa ballare, la radio che vi fa emozionare, Radio Sorriso 345 48 45 663.

Davide Montali con Occhi Sinceri, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare l'amica Maria Giovanna di Schio con Cronaca TT Bianchi. E prima vado a salutare l'amico Sergio di Brescia che mi ha richiesto il titolo di un brano. E Sergio, sono contento di esserti stato d'aiuto. Un abbraccio va anche all'amica Luigina da Morgano. Ciao Luigina, un saluto a Raffaella di Asolo, una buona giornata. E poi un saluto e un buongiorno anche all'amica Laura da Cervarese. E non solo, vado a salutare chi ci augura una buona giornata, esattamente, buongiorno con una rosa e un caffè per te, l'amica Rina, un saluto. Vado a rettificare anche un saluto agli amici, proprio Rita di Vallese che ci richiedeva un brano, ma devo salutare anche Cristina, Michela, Edda e Carlo, un abbraccio a tutti e quattro, loro sono lì che ascoltano la nostra radio insieme proprio a Rita, quindi un abbraccione a tutti. E adesso Cronaca Titti Bianchi.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
5: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Mica.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 11:04.
3: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
4: Ben ritrovati all'ascolto. La polizia locale di Casale sul Sile, nel Trevigiano, ha scoperto un distributore di carburanti che raggirava i clienti. Il gestore esponeva in strada prezzi molto competitivi per attrarre i clienti che, una volta alla pompa, trovavano un cartello che spiegava che il carburante non c'era e ne veniva proposto uno ad un prezzo molto più elevato.
5: La Regione Veneto investe sulla formazione di operatori e comandanti di polizia locale. 119.000 gli euro stanziati per realizzare programmi di percorsi formativi di qualificazione e di addestramento. La proposta ora verrà trasmessa al Consiglio regionale per il parere da parte della competente commissione.
4: 5 borseggiatrici, di cui 2 minorenni, sono state identificate dalla polizia a Venezia. 2 di esse sono state denunciate per non aver ottemperato al foglio di via, mentre le più giovani sono state collocate in strutture di accoglienza. Le donne, delle quali 3 in stato di gravidanza, sono state bloccate nella zona di Rialto.
6: Gli spettacoli.
5: Comincerà il 2 settembre la stagione lirica e concertistica del Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, concerto inaugurale della 5ª edizione al Treviso International Saxophone Festival, eseguito dal quartetto di sassofoni e percussioni della banda musicale della Guardia di Finanza.
4: Grazie per l'attenzione, a più tardi.
7: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summerville!
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Sorriso.
12: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo le nostre edizioni, Edizioni Classe 1, per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Paola Fabiani con La vita è bella, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Tra l'altro stavo sbirciando sui nostri social, sono uscite le foto di ieri sera. Ieri sera eravamo, erano a cena per l'appunto ad Altivole, la tradizionale sagra d'agosto di Altivole, e come ogni anno Radio Sorriso, lo staff si riunisce lì per una bella cena, quindi belle foto, belle serate e sicuramente anche una bella tradizione. Si continua anche in quest'ora ad accontentare quelle che sono le vostre richieste musicali. Tra poco vado a fare degli auguri speciali, intanto però devo salutare l'amica Anna di Ponzano Veneto, un bacione forte Anna, ti accontento e ti dedico Mirko Puzzu con Ali Dorate. Tra poco poi si continuerà anche con la richiesta di un'altra Anna, l'Anna di Sassuolo, con Pochito Cia Cia Cia, Gabriele Di Pietro, sempre qui logicamente su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Gabriele Di Pietro con Pochito Cia Cia Cia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ciao Giovanni, sono Carmine da Verona. Oggi voglio fare gli auguri ad Angelo ed Egle da parte mia, ed Erle da parte mia, e il fratello Sergio per i suoi 72 anni, e anche a Johnny per i suoi 38 anni da parte della moglie Maria e i figli Anush e Sofia. Metti una canzone che è in scaletta, grazie in anticipo se puoi, grazie verso, ecco, un po' più tardi. Vabbè, dai, più tardi dedichiamo la canzone, intanto facciamo tanti tanti auguri. E poi saluto invece l'amica che mi scrive così: Giovannino, sono ancora in tempo per una canzone, sono Enrica di Treviso. Ma certo, arriva Romanzo d'amore, la voce di Alex, Orchestra Bagutti.

Gianni Drudi, Roberto Scaglioni con Finché la barca andava, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare subito l'amica Anelda di Quarto d'Altino. Ciao Anelda, un bacione fortissimo con questo bel brano, Amarti non si può, Omar Lambertini. Tra poco ultima mezz'oretta insieme, poi cederemo il comando a Carlotta, che vi accompagnerà fino alle ore 14, sempre qui con quelle che sono le vostre richieste musicali, quelli che sono i vostri brani preferiti, sempre su Radio Sorriso.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

nostro direttore Alex O con il ballo del sergente, così saluto e accontento l'amica Barbara di Lodi, vado a salutare anche l'amica Dina da Rodeano Alto e saluto anche la Solidea, un abbraccio fortissimo alla Loretta. Buongiorno e buona giornata a te Giovannino, per tutti i solesini un ciao da Elvira e Roberto di Vivo d'Alzer. Allora buona giornata e un saluto anche a voi, si continua però con la musica, una bella che zomba dal titolo Contigo, l'orchestra è quella di Fabio Cozzani.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

La voce di Lidia, Augusto Nanni, l'orchestra, quante volte due sempre qui. Su Radio Sorriso vado a salutare l'amica Domenica che mi richiede i nuovi mister con Tacatel Tram, un bel cia cia cia, tutto da ascoltare.

Dynamos Band con Volando, Cosimo, Steven, Marzio e Dania, sempre qui su Radio Sorriso, ci portano al termine di queste tre belle orette passate insieme, oggi piene di emozioni, anche con la visita degli amici di Castelcovati, è stato veramente molto bello. Un saluto all'amico Mario, l'amico poeta da Gazza Veronese, e che dire, adesso io vi lascio in compagnia invece di Carlotta, che vi traghetterà fino alle ore 14, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, sempre con le vostre canzoni preferite. Per quanto mi riguarda, ci ritroviamo domani mattina a partire dalle ore 9 puntuali, con prima Pieno Ritmo, poi Farfalle su due ruote, sempre con tanta bella musica, sempre poi in compagnia anche dei vostri messaggini. Terminiamo con Valentina e Andrea Fiorentini e questo bel mix Ligabue. Un saluto, buon pranzo, ciao.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Sorriso! Radio Sorriso!
8: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
7: Più giovane che mai!
9: Sono le 12:03.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
12: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
13: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Dall'Italia, Leonardo Maria Del Vecchio lascia gli incarichi in Essilor Lusottica per dedicarsi a nuovi progetti. Del Vecchio, nella lettera di dimissioni, parla di gestione aziendale lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo, come in Luxottica di 20 anni fa. Chiudiamo con lo spettacolo. Martin Scorsese accoglie la proposta del ministro Giuli di assumere la presidenza dell'Accademia del Cinema Italiano, premi David Donatello. In una lettera indirizzata al ministro, il regista ha espresso il proprio ringraziamento per il prestigioso riconoscimento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
15: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
15: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
16: Sì!
15: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Con 10.000 100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sorriso!
19: È il momento di... Ridiamoci su!

A mezzogiorno? Ebbene sì, buongiorno, buon mezzogiorno, buon pranzo a chi sta già pranzando. Da Carlotta, oggi ci sono io a tenervi compagnia fino alle 14 e voi direte: ma come? E oggi pomeriggio? E oggi pomeriggio torno di nuovo, un sacco di ore insieme oggi. Siete felici? Spero stiate dicendo di sì e non di no, per carità. E allora, afferrate le vostre forchette, no, le state già afferrando? Beh, prima di farlo, afferrate i vostri telefoni e chiamate lo 0423 736680 e 736681 per richiedermi una bella canzone, cosa che si può fare anche con un messaggino al 345 48 45

Un bel valzerino in compagnia di Luca Orsoni e Morena Band si intitola Con il sole, che sta spuntando anche qui a Castelfranco Veneto. Io saluto Marianna che mi ha scritto un bel messaggino sul tema vicini in piccioni, dicendo: una mia vicina di casa ogni volta che qualcuno sale o scende le scale e non si accontenta di guardare dallo spioncino, ma apre proprio la porta e lava per terra il pezzettino davanti a casa sua, il pezzo di pianerottolo, così per come scusa, no? Si mette così per vedere chi passa. Ti assicuro che il suo pezzetto di pianerottolo è lucido, pulito, perfetto, è perché effettivamente in un condominio la gente passa e io mi domando: ma scusa, ma nella tua vita cosa cambia se vedi o non vedi chi passa? Cioè, comprati un libro, leggiti un libro, trovati un hobby, vabbè. Raccontiamo di vicini impiccioni oggi allo 0423 7366 80 o 7366 81. Però per il momento andiamo in India.

Il tango delle rose con Giusy Mercury, sono le 12:25. Chi è ai fornelli? Beh, buona cucina a voi, buon pranzo a chi si sta mettendo a tavola. Se magari qualcuno deve aspettare un pochino, dai, portate pazienza. Noi continuiamo a ballare intanto per stimolare l'appetito. Vi ricordo che l'argomento di oggi è il vicino in piccione, il vicino di casa. Raccontatemi dei vostri. Intanto io vi faccio ballare un bel terzinato con le voci di Claudia Subazzoli e Francesca Mezzadri che si incrociano in Notte Bianca.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Sorriso.
3: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
11: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Sorriso.
12: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con Bugiarda, eccoci qui rientrati nello studio di Radio Sorriso in compagnia di Carlotta, stranamente per questo orario, ma passiamo due ore in bella compagnia, insomma, e poi ci ritroviamo anche nel pomeriggio. Per chi mi dice che mi sente troppo poco, eccomi qua, un overdose in questa giornata del 25 di agosto. È anche il compleanno del nostro Roberto, del nostro editore, quindi gli facciamo tanti tanti tanti auguri. Oggi parliamo anche di vicini impiccioni, vicini rompiscatole. Oh, Sabrina mi ha telefonato per raccontarmi che, diciamo che ha uno strano vicino che abita al piano di sotto. È impossibile prendere l'ascensore insieme a lui perché usa una quantità spropositata di acqua di colonia. A un certo punto pizzica anche gli occhi, mamma mia. Però non è impiccione, quindi diciamo che questo messaggio non lo raggiungerà. Come dicevo prima, se avete un vicino impiccione e volete lanciargli un messaggio subliminale, ditelo a me. Se è impiccione e vi sta ascoltando col bicchiere appoggiato al muro, appoggiato all'orecchio, probabilmente sta sentendo Radio Sorriso. Ragazzi, vediamo un po' cosa succede. Intanto c'è la Mazzurca con Chicco De Matteo in Chapelle Quel Gap.

era Matteo Tarantino con Regalami. Un saluto lo mandiamo a Concetta che ci sta ascoltando dalla macchina. Per te Concetta arriva l'orchestra di Katy Piva con la polca, Canto dei Marinai.

0: E balliamo anche in compagnia di Al Rangone. Questa era Nuda e abbiamo anche un messaggio vocale. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Roberto da Perugia, faccio l'autista, volevo ascoltare Al Gringo di Tony Gullo.
0: Certo che sì Roberto, molto molto volentieri. Noi continuiamo a ballare anche con questo bel merengue. Si conclude così la prima ora insieme, ma ce n'è un'altra intera, almeno per il momento.

0: state ascoltando Ridiamoci Su. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

0: Criso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buongiorno, benvenuti all'ascolto di questa edizione delle 13 con le principali notizie dal Veneto delle ultime ore. Sarà celebrato sabato prossimo il funerale di Tania Terrin. È arrivato il nulla osta della procura veneziana per la sepoltura. La 39enne di Camponogara fu uccisa la sera di Ferragosto dall'ex compagno Dino Keber, che successivamente si era tolto la vita.
4: La polizia locale di Casale sul Sile, nel Trevigiano, ha scoperto un distributore di carburanti che raggirava i clienti. Il gestore esponeva in strada prezzi molto competitivi per attrarre i clienti che, una volta alla pompa, trovavano un cartello che spiegava che il carburante non c'era e ne veniva proposto uno ad un prezzo molto più elevato.
3: È stata posta in vendita un'intera isola in Laguna Venezia. Al suo interno un fortino di epoca napoleonica, trasformato in residenza, due approdi e un canale interno. Si tratta di Crevan, 5.700 metri quadri di superficie in Laguna Nord, a pochi minuti di navigazione da Burano e da Torcello. A circa 7 chilometri da Venezia, l'isola è in larga parte ricoperta di verde con prati, alberi ad alto fusto e da frutto.
4: Grazie per averci seguiti e a risentirci al prossimo appuntamento.
0: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
6: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi.
7: No, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

Mirko ed Elisa con Muccia Cito ci riportano nello studio di Radio Sorriso alle ore 13:05. Allora, oggi parliamo di vicini impiccioni. Saluto Luca che mi dice: i vicini di casa dei miei genitori, tutte le volte che li incontro in ascensore, mi dicono: anche oggi sei venuto a scroccare il pranzo? E solo per educazione non li mando a quel paese. Beh, effettivamente può essere anche una battuta un po' infelice, soprattutto se non conosci. Cioè, voglio dire, i miei genitori saranno felici di invitarmi a pranzo quanto vogliono, io posso essere felice di partecipare o meno, al vicino non deve interessare. Poi magari non sei nemmeno particolarmente in confidenza e quindi la battuta diventa un po' infelice, la reiterazione la fa diventare davvero insostenibile. Mamma mia, Luca, hai tutto il nostro appoggio. Andiamo avanti con la musica, c'è Rosita dei Philadelphia con Try.

si volteggia a ritmo di tiritera con Gigi Chiappino e l'orchestra del cuore. Io saluto Paola che dice: io cerco in tutti i modi di evitare il mio vicino e non ci riesco. Molto spesso, insomma, una volta a settimana così vado a ballare con gli amici, però torno presto verso le 11:30 perché è in mezzo alla settimana. Il mio vicino ed io, che abitiamo a piano terra di Vello Strada, beh, cosa succede? Se quando gli amici mi riaccompagnano mi fermo a parlare, lui esce subito a brontolare perché facciamo troppo rumore. Ma venisse a ballare anche lui, cioè noi bisbigliamo e questo qua cos'ha, l'udito supersonico? Probabilmente sì. Quei vicini che magari poi quando li chiami, gli bussi perché hai bisogno, non ti rispondono, non sentono il telefono, però nel momento in cui ti cade un calzino sulla moquette iniziano ad avere un udito non solo molto sviluppato ma anche particolarmente sensibile, non è vero? Anche voi il vostro messaggio al 345 48 45 663 se volete raccontarvi dei vostri vicini di casa. E a proposito di vicini di casa, c'è la Begin con Franco Bastelli, Dolce Veleno. Non prendete esempio.

Volevo salutare Luisa che mi ha raccontato di essere circondata dai vicini. Lei ha i vicini confinanti su 3 lati della casa, 3 lati su 4, pensate un po'. Però insomma basta un po' di rispetto reciproco, fare un po' di silenzio. Per un periodo c'è stato un giovanotto rumoroso, ma poi fortunatamente ha venduto casa. Io devo dire che con i miei vicini non ho mai avuto nessun tipo di problema. Sono silenziosi, siamo tutti in realtà silenziosi, tranquilli, ci diamo una mano se serve. Una volta il mio vicino del piano di sotto, non so cosa sia successo, deve aver lasciato il suo dispositivo musicale acceso, non so cosa abbia, comunque è partita una canzone a volume molto alto e lui non era in casa. E cosa è successo? Questa canzone continuava a ripetersi, e è andata avanti un 3 ore buone con questa canzone che andava a ripetizione, e lui non c'era e non si sapeva cosa fare, cosa non fare. A un certo punto avevo sentito una macchina frenare rumorosamente sotto casa, passi di corsa sulle scale, porta che si apre frettolosamente e la musica è sparita, perché evidentemente si è reso conto che gli era partito magari il comando a distanza col cellulare. Vedete sta tecnologia che ci fa gli scherzettoni. Comunque la nostra Luisa, grande fan di Pietro Galassi nonché amante delle canzoni furbacchione, mi ha detto: scegli tu, e io, dati questi 2 indizi, non posso che scegliere il pesce.

0: State ascoltando Ridiamoci Su.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

Ed erano Alvi ed Elena qui su Radio Sorriso con The Loneliest, un bel successo dei Maneskin rivisitato per voi dai nostri amici Alvi ed Elena. Cari sorrisini, saluto Virginia Vicenza che scrive: ciao Carlotta, sei simpaticissima, grazie. Seguivo la storia dei vicini impiccioni che però spariscono se hai bisogno, 2 metri, fortissima. Purtroppo non è proprio una storia, cioè è la verità. Funzionano così i vicini, ragazzi. Storie di vicini oggi a Radio Sorriso, se avete voglia di partecipare 0423 736 80 o 736 6 81, oppure un messaggino al 345 48 45 663. Arriva adesso il coro delle nostre valli con Sciurpadrunda di Beli Braghi Bianchi.

Patrizia Ceccarelli con Roma addio. E ora un momento di grande importanza, perché vi devo ricordare e aggiornare un fantastico appuntamento targato Radio Sorriso. Eh sì, proprio così. Infatti vi ricordo che domenica 4 ottobre riprendono i fantastici pranzi di Radio Sorriso. Andiamo al ristorante Belvedere di Tricesimo, è un posto dove siamo già stati più volte, dove ci siamo sempre divertiti un sacco e dove di nuovo ci divertiremo tantissimo, assieme ovviamente anche ai nostri fantastici ospiti. Il menù costa 42 euro, tutto compreso, quindi pranzo delizioso, pomeriggio danzante, divertimento, musica, allegria, tante sorprese con i nostri speaker e con i nostri ospiti. Sto dicendo ospiti in continuazione, ma poi vi dico anche chi sono, non vi preoccupate. Vi dico anche che per prenotare già il vostro posto potete chiamare il nostro centralone, lo 0423 7367, a vostra disposizione in orario ufficio, e tutti i dettagli verranno poi via via detti da noi in radio, ma li potete seguire anche collegando al nostro sito. Saranno con noi Graziano Cianni e anche Linda Biscaro e Matteo, conferma fresca di ieri. Allora adesso ce l'ascoltiamo Linda Biscaro con La legge del cobra.

0: alle 13.55.
1: Come dire? Cribio!
0: Cribio! È arrivato il signor Claudio!
1: Buon pomeriggio. È strano vederla, però, a quest'ora qua. Buon pomeriggio al nostro pubblico!
0: Mi vede due volte oggi, signor Claudio.
1: Ah, sì, perché poi lei torna. Si ritorna sempre sul luogo del
0: delitto. Poi, se c'è il signor Claudio, si torna anche più volentieri.
1: Questa mi piace, signora Carlotta. Questa mi piace, signora.
0: So che lei ha gozzovigliato ieri sera.
1: Sì, un pochettino, sì. Sì, sì.
0: È tornato a casa.
1: Poi insieme con il mio fratellone Vittorio si beve anche di più. E allora.
0: Sì, e poi quando tornate in macchina cosa fate? Fate delle deviazioni, cioè, non lo so. E quando è tornato a casa ha fatto sì, è stato bravo, un bravo vicino, o ha svegliato tutto il condominio?
1: No, cerco sempre di fare perché si parla di vicini.
0: Si parla di vicini rompiscatole. Lei ha i vicini rompiscatole?
1: Ma no, tutto sommato
0: male.
1: No, tutto sommato
0: male.
1: Perché?
0: Perché quando non riesci a decidere, a capire qual è il tuo vicino rompiscatole, vuol dire che il vicino rompiscatole sei tu.
1: Ah, no, no, beh, io tendo i fatti miei, cioè. C'è sempre il saluto, si sta benissimo.
0: Certo.
1: Buongiorno, come va, come non va, eccetera. Poi ognuno.
0: Non ha uno che studia la batteria sopra
1: no,
0: la camera.
1: A parte il cagnolino sopra che ogni tanto bisogna. Eccola lì. Soprattutto quando passano gli altri cani sotto.
0: Poi lei chissà durante la notte con i suoi celebri
1: felini. Sì, vabbè, signora, lei poi deve ritornare. Dai, cominci, dai.
0: Andiamo, ragazzi.
1: Oggi doppia dose.
0: Doppia dose, quindi noi ci vediamo tra un paio d'ore e mezza, signor Claudio. Adesso vado a fare una piccola pausa e lancio per salutarci un brano che
1: le mancherò per due ore e mezza.
0: Sì, tantissimo.
1: Lo credo.
0: Ma lancio un brano che parla di lei.
1: Ah, sì.
0: Sì, è Torero. Signor Claudio.
1: Di tutti i brani non poteva mica scegliere con un altro titolo.
0: No, perché lo sappiamo tutti che è un
1: suo. Sì, va bene, vada.
0: Vestirsi da Torero con quel bel cappellino, quel pompon. A dopo, sorrisini.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Sorriso.
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
8: Sono le 14 e 3 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
11: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
12: Dal 28 agosto al 6 settembre a Carmagnola, a Torino, la 77esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola. Oltre ai 250 gli appuntamenti in calendario. Il sindaco Ivana Gaveglia.
13: Beh, quest'anno noi abbiamo, anche nel nostro manifesto, abbiamo puntualizzato perché c'è un'ape che in qualche modo si posa sul peperone. Quindi abbiamo puntato sulla sostenibilità e sulla attenzione a quello che è un'economia in qualche modo che non depreda il territorio ma che restituisce. Il peperone è uno dei prodotti orticoli che caratterizza non soltanto la città di Carmagnola ma l'intero ambito del distretto del cibo chierese carmagnolese, e questa è anche la caratteristica di questa fiera che coinvolge i territori vicini. Noi abbiamo tirato un filo tra i campanili delle nostre città e siamo così pronti ad ospitare, a raccontare un territorio che non è proprio soltanto cittadino. Questa è la forza di questo evento.
12: Grazie per essere stati con noi. Ricordo, dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola, Torino, Fiera del Peperone di Carmagnola. A più tardi.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
17: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: momento di Oltre il Liscio.
1: Ed eccoci insieme, ben trovati. Ben trovati cari ragazzi e cari sorrisini, buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero e naturalmente immancabile e doveroso ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Si riparte per un nuovo viaggio musicale odierno a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi legati alla musica da ballo più giovane che mai. Partiamo ragazzi, buon viaggio musicale a tutti e allora fuoco le polveri, demo, buona musica!

con Federica Cocco. Mamma non mamma, buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a tutti voi, buona buona musica a voi tutti e grazie per già sin d'ora per condividere questo viaggio musicale odierno a Radio Sorriso con oltre il liscio sino alle 16:30. Monica e Rudicini è un bel ciubo.

Cairo di Gini, siamo sempre noi, cari ragazzi, siamo solo noi, ovvero quelli con il sorriso, per essere, per restare sempre più giovani che mai. Bene, anzi direi di più, orbene, vi porto a Caserta per una bella notizia che non dovrebbe neanche fare notizia, perché dovrebbe essere la quotidianità, il senso civico di ogni persona, ma non è così. Se questa storia che vi racconto adesso è assurda alle cronache, diventa quasi un caso strano. Allora, gentilezza chiama gentilezza per una volta. Sui social è diventata virale la storia di un ristoratore di Piedimonte Matese, Caserta, e un gruppo di ragazzi. Il primo li ha accolti nel suo locale, anche se la cucina era ormai chiusa, e ha dato loro da mangiare. I secondi, questo gruppo di ragazzi, si sono sdebitati aiutando nelle pulizie. A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso ristoratore, con un video rimbalzato sui social. L'episodio, dunque, come dicevo, accaduto a Piedimonte Matese, dove questi tre ragazzi si presentano nel primo pomeriggio ieri. Allora, si presentano nel primo pomeriggio, quando la cucina è ormai chiusa. Il ristoratore si dice pronto a scaldare per loro qualcosa di ciò che era rimasto, qualche polpetta al ragù e un po' di genovese, precisando che avrebbero potuto appoggiarsi ai tavolini all'esterno. I ragazzi hanno accettato, per il titolare del locale era finita lì, ma quando poi ha riaperto in serata ha trovato l'area esterna pulita e in ordine. I tre ragazzi non si erano limitati a mangiare, avevano anche sistemato tutto e buttato i contenitori sporchi, un comportamento che il ristoratore ha deciso di raccontare pubblicamente, accompagnandolo con un video. Quando ho riaperto stasera, dice il ristoratore, ho trovato tutto pulito e sistemato, e si erano portati con loro tutto lo sporco, racconta. Da qui il ringraziamento rivolto non soltanto ai tre giovani, ma a ciò che il loro gesto rappresenta. Vi metto il video, dice ancora, perché siete di esempio per una società ormai devota al marcio. Grazie ragazzi, grazie sia da parte mia sia da parte di tutta la gente per bene come voi. Hai capito? E non dovrebbe neanche fare notizia un fatto del genere, dovrebbe essere la quotidianità, il senso civico di ciascuno di noi, ma purtroppo, e la cronaca ce lo presenta spesso e volentieri, non è così.

Naturalmente protagonisti anche voi con le vostre scelte, le vostre selezioni musicali, le coordinate per raggiungermi e la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81 per chi utilizza la messaggistica, gli sms, WhatsApp 345 48 45 663. Veila con Giuseppe Spinelli, il Fox come nelle favole.

0: Sowieso.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso.
1: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

con Lorenzo Polidori, la Mazzurca Fantasia. Buona continuazione di pomeriggio, cari ragazzi, con Oltre il Liscio a Radio Sorriso, il viaggio musicale quotidiano nel nostro pomeriggio radiofonico. 0423 73 66 80 e 81 per la linea diretta con noi, con lo studio. Per quanto riguarda WhatsApp, 345 48 45 663. Andiamo subito in quella di Musile di Piave per salutare Luciano con il valzer dei pensionati. Qui troviamo il duo di Bassano, Lorenzo e Amabile. Poi in quella di Brescia, Montichiari, salutando Milli con Diego Zamboni e Tonia Todisco, Stan

andiamo, facciamo tappa in quella di Padova Bertipaglia, andando a salutare Daniele. Ciao Daniele, buon pomeriggio, buona compagnia a te, Dania, la Danimos Band di Ocean.

0: Immergetevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
0: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
3: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: Oggi parliamo di Gefarm, un'azienda padovana che ha lanciato gli accumulatori al sale riciclabili. Innanzitutto diamo il benvenuto al CEO di Gefarm, Alessandro Marcuzzi. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
2: Che cosa fa questa azienda?
3: Allora, l'azienda è nata nel 2021 come, diciamo, startup innovativa e anche società benefit, ed è nata con l'intento di fare dei sistemi di accumulo innovativi. Da sottoscritto e da tutta la squadra, il management, insomma, al mio fianco, non volevamo avere a che fare niente con il litio, ma volevamo creare qualcosa di realmente verde e contribuire a rendere il mondo un po' migliore di quello che è. Diciamo, abbiamo sviluppato questi sistemi di accumulo al sale con abbiamo sviluppato anche un inverter di nostra società, abbiamo creato questi, diciamo, sistemi di storage sia residenziali sia commerciali e industriali con appunto queste batterie al sale. L'innovazione è stata un po' oltre che nella batteria anche nello sviluppare l'inverter che potesse di fatto dialogare con le energie rinnovabili, con le quali pannelli fotovoltaici o eolico o altre tecnologie, insomma.
2: Questa era solo una parte dell'intervista al CEO di Gefarm. Potrete ascoltare l'intervista intera sul sito classe1.it, pagina podcast. Buon ascolto.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
4: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sorriso.
7: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Con Batticuore, protagonista Roberto Polisano.

c'è anche Tony D'Aloia con Sai che bevo, sai che fumo nel pomeriggio di Radio Sorriso, e ringraziamo Fausto Di Manzano che ci ha richiesto questa bella canzone. Salutiamo poi anche l'amico che non si firma, vediamo, Diego per il suo amico Giambattista di Carona, arriva adesso le 11 ore. Pietro Galassi incrocia le voci.

0: Signorina, il pieno è una pompatina alle gomme. Grazie.
1: Era Chicco De Matteo al distributore. Beh, quei prezzi che ci sono ultimamente, beh, sempre bene che il benzinaio si ricordi di magari offrire qualche piccolo servizio extra, mi viene da dire. Sorrisini, vi ricordo un sacco di belli appuntamenti, attenzione, perché noi stiamo già pensando al periodo prenatalizio, davvero, è agosto, mi dite voi, sì, ma giusto appunto perché solamente fino al 31 di agosto potrete prenotare il nostro weekend prenatalizio in Slovenia al prezzo specialissimo di 449 euro a persona per tre notti dal 27 al 29 novembre 2026, un viaggio in pullman con partenza da Padova e fermate nei principali caselli autostradali, destinazione Nova Gorica, Lubiana e Lago di Bled. Visita guidata di Lubiana, due notti in resort 4 stelle con camera doppia, trattamento di mezza pensione, due serate di musica e allo col nostro Alex e ospiti a sorpresa, tappa al casinò, accompagnatore, agenzia e polizza sanitaria. Il tutto, ripeto, a 449 euro a persona con prenotazione in camera doppia, in compagnia ovviamente del nostro partner, agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze. Per informazioni e per prenotare potete chiamare il nostro centralone allo 0423 7367. Iniziate già a pensare al Natale, se vi piace, fate come Antonella che ha già fatto l'albero. Roba da matti, no, non lo dico io, è la polca con Gigio Valentino.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sorriso.
9: Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
13: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
12: Finalmente!
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
18: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
8: Sorriso.
19: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ed era Paola Fabiani con La vita è bella qui su Radio Sorriso, grazie alle nostre edizioni Classe 1. E adesso andiamo, vogliamo a Spinea a salutare Zeffirino, che voleva ascoltare la riva bianca, la riva nera. Beh, certo che sì, caro Zeffirino, te la proponiamo cantata da Annalisa Simeoni.

La patente ci vuole appunto per andare a ballare. Giuliana Ibaroni con la patente qui su Radio Sorriso. E a proposito di girare per andare a ballare, vi ricordo che domani sera Marco e il clan saranno a Camponogara, provincia di Venezia, dalle 21:30. Se per caso voi non aveste la patente e non poteste andare, ecco, ci sarà Radio Sorriso in diretta per voi. Quindi domani sera dalle 21:30 non vi perdete la nostra direttissima con Marco e il clan. E a tal proposito ce li ascoltiamo proprio con una bella novità, questa si intitola La mia malattia.

0: E con questa bella cumbia era l'orchestra Sorriso con Assì. Andiamo a Cordenons a fare gli anni, a fare gli auguri di buon compleanno, un po' striminzito il tutto, al mitico Carmine, autista del pulmino numero 3 del comune di Fiume Veneto, che mi garantisce la nostra amica Marzia con tutta la family, che è un uragano di simpatia. E allora non possiamo far altro che unirci anche noi ai tanti auguri, caro Carmine, da parte di Marzia e di tutta la gang di Fiume Veneto. Un bacione a voi. E ragazzi, sono già le 17:51, è arrivato Patrick. Buonasera.
1: Buonasera Carlotta, buonasera amici di Radio Sorriso, un abbraccio a tutti voi.
0: Come stai?
1: Bene, grazie, tutto a posto.
0: Tutto a posto. Noi oggi parliamo di vicini di casa.
1: Vicini di casa?
0: Tu hai vicini di casa ficcanaso?
1: Guarda, sinceramente abito in una zona dove siamo molto vicini con le case, però non sono persone.
0: Non ci sono problematiche.
1: No, assolutamente.
0: Meglio così, meglio
1: sono
0: così.
1: Sono brave persone, ognuno fa i fatti suoi, quindi poi una volta l'uno, una volta l'altro, quindi non
0: si fanno.
1: Esatto,
0: perfetto.
1: ci diamo man forte l'uno con l'altro.
0: Meglio così. Io ti lascio le redini della trasmissione, caro Patrick, e mi avvio verso
1: l'uscita.
0: Il mondo esterno.
1: Il mondo esterno.
0: Cosa ci sarà fuori da questo studio non si sa, vado subito a scoprirlo. Noi Sorrisini ci risentiamo domani sempre alle 16:30 qui su Radio Sorriso e vi lascio, come mi piace fare, a ritmo di mambo. C'è Roberto Scaglioni con il suo mix di Mambos. Un bacione a voi, cari amici, e buona serata. Ciao Patrick.
1: Ciao Carlotta.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800-651-651.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Sorriso.
6: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
7: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
8: Sono le 18 e 0 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buonasera da Esther Roletto. Il direttore della CIA John Ratcliffe è a Mosca per una serie di incontri riservati. Lo riferiscono media statunitensi. In missione in Russia anche l'inviato del Papa, Monsignor Gallagher. Con il ministro Lavrov ha discusso le vie per arrivare alla pace. Domani Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio sulle accise già in vigore. Sul contributo extra a profitti Palazzo Chigi chiarisce, solo l'intervento dell'Unione Europea garantisce equità e competitività. Lombardia, Piemonte e Toscana colpite dal maltempo, tromba d'aria a Varese, allagamenti, blackout e alberi caduti anche nel Comasco. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Sorriso, ovvio.
14: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
5: Sorriso!
3: È il momento di cocktail di sera.

Carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio a tutti voi che siete all'ascolto in questo martedì 25 agosto in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20 su Cocktail di Sera, appunto la radio più giovane che mai che vi offre la più bella musica delle grandi orchestre italiane. Abbiamo aperto in allegria con Dante Effetto Musica questa bella polca dal titolo Texas, e attendendo i vostri messaggini con le vostre richieste oppure le vostre telefonate, vi ricordo anche i numeri, il 345 48 45 663, per i vostri messaggini WhatsApp, oppure telefonatemi allo 04 23 73 66 80 o 73 66 81. E dicevo, in attesa delle vostre telefonate, dei vostri bei messaggi, vi faccio andare con un bel moderato. Arriva Elena Cammarone per voi con Tu vivi nell'aria.

Quando fuori piove, la Suonami Band per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20 in cocktail di sera. E andiamo a salutare l'amica Enrica di Treviso che mi ha mandato un messaggino. Ciao Enrica, ti mando un abbraccio grande. Insomma, io spero che tu ce la metta tutta, mi raccomando, ci tengo. E insomma, dai forza e coraggio, che la vita è bella. Un abbraccio grande. E allora andiamo sempre con la bella musica su Radio Sorriso. Arriva Paolo Tarantino. Questa è un grande successo, tu sei l'unica donna per me.

E con il magico sax del maestro Fiorenzo Tassinari ci siamo ascoltati questo bel valzer lento dal titolo Alba nel deserto. Andiamo a salutare gli amici che mi hanno telefonato allo 0423736680 e sono l'amica Flora di Brescia. Ciao Flora, ti mando un abbraccio grande e mi raccomando, anche se la giornata è un po' così, però insomma buttala dietro le spalle perché domani è un altro giorno, diceva Rossella O'Hara, e si vedrà. Quindi mi raccomando, forza e avanti sempre. E tu mi hai richiesto una bella canzone dell'amico Diego Zamboni, allora l'ascoltiamo molto volentieri perché appunto dice io non mi arrenderò. Quindi grande Flora, mi raccomando, io non mi arrenderò, ripetila sempre. E poi prima della pubblicità contenteremo l'amico Walter di San Benedetto Poin, provincia di Mantova, con un bel valzer della vera Romagna folk, Gioia di vivere. Intanto arriva Diego Zamboni, io non mi arrenderò.

immergetevi in un mare di musica con Sorriso.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Sorriso!
3: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Sorriso!
9: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
10: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: E ringraziamo anche le Edizioni Vocal Sound per il brano del mese con entusiasmo. Questo era Demis su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Oggi martedì 25 agosto, sono le 18:37 minuti in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20. Per accontentare le vostre belle dediche richieste, 345 48 45 663 per i messaggini via WhatsApp, oppure telefonatemi allo 0423 736680 come ha fatto l'amico Fausto da Udine, che ha richiesto questa bella canzone, questa bella begine che andiamo ad ascoltare adesso, dal titolo Canto di Primavera, con Matteo Tarantino per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado perché c'è il telefono che squilla, eh. A tra poco.

Ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato il grande evento con un bes a me e un bes a te. E allora questo bel ritmo che abbiamo ascoltato adesso è tempo di swing, pensate un po'. E andiamo, dicevo, con le belle canzoni di Matteo Bensi, Torna da me, questo bel terzinato, e poi all'amica Rita di San Daniele del Friuli arriva questa bella begin con Solo per te, l'orchestra Liscio Simpatia. Intanto ascoltiamo Matteo Bensi per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Solo per te, questa era Fabrizia dell'orchestra Liscio Simpatia, qui su Radio Sorriso per l'amica Rita di San Daniele del Friuli che ce l'ha richiesta. Un abbraccio Rita, grazie per ascoltare sempre Radio Sorriso, un abbraccio grande, grande, grande. E allora io vi ricordo domenica 4 ottobre il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante, tante, tante sorprese. E ragazzi, saranno con noi Graziano Gianni, Linda Biscaro e Matteo e tanti altri ospiti. Restate sintonizzati per scoprirli tutti. E mi raccomando, il menù è a 42 euro a persona, tutto compreso. Per tutti i dettagli di questa bellissima festa andate su www.sorriso.it. Ricordo, Sorriso scritto con 3 R, entrate nel nostro sito internet e potrete scoprire tutti quanti i dettagli di questa bellissima giornata di domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine, oppure potete telefonare allo 04237367 in orario d'ufficio per prenotare il vostro posto e anche per chiedere tutte le informazioni del caso. Un abbraccio a tutti voi ascoltatori che verrete sicuramente domenica 4 ottobre, mi aspetto numerosi, anzi vi aspettiamo numerosi. E adesso vado a ricordare che domani sera saremo in diretta dalle 21:30 con Marco e Clan su Radio Sorriso e mi raccomando ascoltatela sempre tutto il giorno, ma a partire dalle 21:30 saremo in diretta da Camponogara in provincia di Venezia, dove Marco e Clan farà la sua serata. Mi raccomando, ascoltate Radio Sorriso tutto il giorno e anche domani sera collegati dalle ore 21:30. Andiamo a salutare l'amico Leonardo da Cremona. Ciao Leo, un abbraccio, grazie per aver mandato il tuo messaggino. E allora per te, carissimo Leo, e tutti gli amici di Cremona dedichiamo questa bella canzone di Marco e i Niagara con Bella da morire.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 19:00. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buonasera da Ester Oletto. Si va verso una nuova proroga dello sconto delle accise sui carburanti. Il provvedimento dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri. Subito dopo il governo lavorerà per predisporre una misura più mirata a sostenere le fasce sociali più deboli contro il caro energia. Il Cremlino respinge la proposta del piano di pace di Zelensky e degli Stati Uniti, con la zona economica libera nel Donbass amministrata da una parte terza. È della Russia, ribadisce Peskov. Per Mosca è inaccettabile il dispiegamento di truppe NATO sul territorio ucraino. Donald Trump alza ancora il livello dello scontro con il Canada e questa volta lo fa anche attraverso la geografia. In piena guerra commerciale, il capo della Casa Bianca pensa di rinominare il lago Ontario in Lake America perché spiega: non ci aspettiamo di fare molti affari ancora a lungo. Ottawa replica: dall'8 settembre dazi dal 15 al 50% su una serie di prodotti statunitensi. Il maltempo che ha sferzato il centro nord Italia, un nubifragio a Orvieto con allagamenti, cadute di alberi, esondazioni anche nel Fermano, Marche, la costa molisana spazzata dal forte vento, a Varese tromba d'aria, danni a Griante Tremezzo nel Comasco, nel Biellese disperso un ciclista nel torrente Cervo. Ad Andorra nel Savonese un bagnino è morto annegato con l'uomo che stava soccorrendo, un 66enne di Cuneo. Aveva già salvato la moglie della vittima a pochi metri dalla riva, sulla spiaggia della Sacra Famiglia. Federica Brignone è operata con successo alla casa di cura La Madonnina di Milano per la rimozione di placche e viti dal ginocchio sinistro che le erano stati applicati nell'aprile 2025. La campionessa azzurra di sci riprenderà gradualmente l'attività fisica nel giro di qualche settimana. Al J Medical di Torino intanto nuovi controlli per Sinner al ginocchio infiammato. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Tamo, tamo, la Vanna Isaia per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questo martedì 25 agosto, in compagnia di Patrick per un'altra oretta qui per accontentare le vostre belle dediche e richieste. Vado a salutare subito l'amica Solidea di Rodeano Alto in compagnia di Dina. Ciao Dina, ciao Solidea, un abbraccione grande anche a voi che siete all'ascolto della nostra radio. Salutiamo ovviamente anche Emanuela di Galliera Veneta che mi ha mandato un piatto di spaghetti, dice ciao Patrick, io ti penso, buona serata e buona spaghettata a noi. Aspetta che mi viene anche l'acquolina in bocca. Radio Sorriso, la radio più ascoltata dalla famiglia Perfetti e Simionato. Ciao ragazzi, un abbraccio. E adesso ci ha messo anche la spolverata di grana e via si mangia pensandomi. Grazie, grazie mille, grazie. E allora loro ci richiedono questa bella canzone di Ruggero Scandiuzzi dal titolo Non dirmi addio. E poi accontenteremo l'amica Sara di Lucca con Marco e Clan e poi anche l'amico Roy da Belluno che mi ha richiesto Voglio te, l'ultimo grande successo di Marco e Clan. Intanto Ruggero Scandiuzzi.
1: Dice

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a €42, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

Ma che ritmo, la vita è una granita, fa molto estate, gli ultimi sprazzi d'estate. Mirella Ambrosi, allora buonasera a tutti quanti, pronti per questa nuova settimana di Zona Cinema, perché abbiamo un sacco di cose da raccontare. Tra l'altro questa settimana il film è un film che potremmo dire un classico rivisitato, perché è tratto da un romanzo famosissimo, magari qualcuno di voi l'ha letto, Anna Karenina. Prima però di partire con il nostro viaggio mi presento per chi si fosse sintonizzato per la primissima volta e non conoscesse Zona Cinema. Io sono Elisa, per una mezz'ora stiamo insieme e parliamo come sempre durante la settimana, il martedì, il giovedì e il sabato, di film iconici. Stiamo andando in ordine cronologico e siamo fermi al 2012. Anna Karenina è sicuramente uno dei film che è entrato di diritto nella storia, diretto da Joe Wright, secondo me uno dei direttori, a me piace molto come regista, devo essere sincera con voi. Il soggetto è tratto dal romanzo di Lev Tolstoi, quindi qualcuno di voi l'avrà letto, anche se è un bel mattone. Anna Karenina chi è? È un'antieroina. Si mostra con tutte le sue debolezze, è imperfetta, incoerente, a volte anche cattiva, anche egoista sotto alcuni punti di vista. E Anna Karenina è sicuramente un film ben fatto. Cosa racconta? Riapriamo i cassetti della memoria, facciamo un po' un riepilogo di quello che racconta il romanzo e quindi poi anche il film di Lev Tolstoi. Prima però Renzo Tommasini con Batte il ritmo.

0: Eh? Ah, oh, ma perché la terra dei cacchi è la terra dei cacchi.
1: Orchestra Grande Evento con la Terra dei Cachi, un tributo a Elio e le Storie Tese. Anna Karenina è il film protagonista, siamo nella Russia del XIX secolo, quindi 1800. Anna Karenina è questa donna bella, è un'aristocratica, è sposata con un ufficiale importante, Alexei Karenin, e ha un figlio che ama tantissimo. Viene chiamata a Mosca per aiutare la cognata Dolly, però lì incontra il conte Vronsky che si innamora subito di lei perdutamente. Nel frattempo Konstantin Levin cerca di chiedere la mano di Kitty, però lei attende Vronsky perché lei è innamorata di questo Vronsky. Anna, dopo essersi sentita attratta da questo conte Vronsky, torna a San Pietroburgo, ma lui la segue. E quindi Anna avverte che il suo matrimonio è infelice, decide quindi di intraprendere questa relazione con Vronsky e rimane a sua volta incinta. Quindi le cose si complicano. Cosa succede? Ve lo dico fra poco.

Anna Karenina, questa donna bella aristocratica sposata con un ufficiale importante, Alexei Karenin, e ha un figlio a sua volta, si innamora di Vronsky che a sua volta ricambia i suoi sentimenti, intraprende una relazione amorosa anche se lei è sposata, infelicemente sposata, e rimane incinta. Anna Karenina quindi chiede al marito il divorzio, il marito però non vuole separarsi e minaccia a Anna di allontanarle il figlio da lei tanto amato. Lei non si arrende, quindi continua a vedere questo conte Vronsky, mentre Karenin considera anche un po' il divorzio, perché si sente messo da parte, no? In una relazione, un terzo incomodo, nonostante sia il marito di Anna. Dopo le complicazioni nel parto, Anna si riprende e decide di fuggire in Europa con Vronsky. Dall'altra parte abbiamo Levin e Kitty che si riconciliano e poi si sposano. In Europa invece Anna Karenina e Vronsky affrontano delle difficoltà, ritornano in Russia, dove Karenin è influenzato dalla contessa Lidia a tenere il figlio lontano da Anna. E la relazione tra Anna e Vronsky poi pian piano si deteriora a causa di gelosie, di insicurezze, e alla fine Anna compie in questa valle di disperazione un gesto estremo, si getta sotto un treno, prima però chiedendo scusa a Dio. Un po' questa è la storia intricata, perché ripeto, è un romanzo bello corposo, romanzo di Tolstoi, ed è un film complesso sotto alcuni punti di vista, proprio a livello di sceneggiatura, di scrittura di questo contesto letterario. Come è stato affrontato, come è stato presentato, perché Anna Karenina davvero è un film che è stato presentato da diversi registi nel corso del tempo. Questa è una versione innovativa, secondo me, una versione molto teatrale, ma di questo discuteremo nella prossima puntata, quindi se siete interessati, dalle 20:30 alle 21 io vi attendo giovedì, puntuale puntuale come sempre. Ci salutiamo con Mirko il Moleggiato 2 Giovanello, ciao 2020, ciao, ciao a voi.

0: Ciao Daniele. Una volta la gente si arrabbiava di meno e rideva di più.
1: Ciao Mirko. So sto cosa che te dico, che su mondo felice d'essere stato

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Sono le 21 e 7 minuti.
5: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sorriso!
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai. Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
1: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
0: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
4: Perché se non Degli, non ci credi.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Sorriso!
1: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso. Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai.
1: Sono le 23 e 59 minuti.

0: E radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Sorriso!
0: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: I ragazzi di una volta passano la notte su Radio Sorriso.
1: Atmosfera caliente su Radio Sorriso. È il momento del tango.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:01.
0: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Ultime ore di taglio delle accise per calmierare il costo dei carburanti. Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna hanno sollecitato l'apertura di un confronto a livello europeo sull'introduzione di una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Il maggior gettito dovrebbe essere utilizzato per finanziare misure contro il caro energia. La Corte Suprema ha accolto la richiesta dell'amministrazione Trump di revocare l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che impediva l'attuazione dell'ordine esecutivo del presidente volto a limitare il voto per corrispondenza. La decisione sembra lasciare spazio a ulteriori ricorsi legali che potrebbero impedire l'attuazione delle nuove restrizioni in tempo per le prossime elezioni di medio termine di novembre, con alcuni stati che inizieranno a inviare le schede elettorali per posta agli elettori tra poche settimane. A Senigallia, nelle Marche, 4 bagnini di salvataggio sono stati multati perché mentre erano in torretta sono stati sorpresi a guardare il cellulare invece dello specchio d'acqua davanti alla propria postazione. Ognuno di essi dovrà pagare 1.032 euro. Ed era l'ultima notizia, a più tardi con tutti gli aggiornamenti.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di